e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accese per scacciare i lupi, e vecchie coi rosari.

Eisenstein sulla rivoluzione e gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione.